0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi. Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
2: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: you can park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

ist die

el

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it.
1: Ed eccoci qui, ed eccoci qui, eccoci qui. Ho detto eccoci qui. Di nuovo buon ascolto e buona mattinata a tutti voi. Luigi, per favore, smettila di rompere le scatole. Voglio Repubblica. Oh, eccolo qua. Il conflitto, risoluzione del centrodestra su Kiev, Trump mai citato. Meloni apre a un gruppo di stati negoziatori. La sfida di Zelensky al tycoon, elezioni se Putin si ferma. Il giallo della tregua energetica. Le carte del presidente ucraino in attesa di midterm. Profilo basso e caccia al sostegno degli alleati. Poi guardiamo, così il Papa ha scoperto il nodulo, aveva un nodulo, dove? Intervento anticipato ai polmoni, per non saltare il viaggio in Perù. Da gemelli al Vaticano, solo dopo gli esami si saprà se serve una terapia per 20 giorni, non potrà volare. Cos'è un nodulo e quando serve intervenire? È un nodulo, è un cancro praticamente. Everett dalla Casa Bianca solo fumo negli occhi per non perdere le midterm. Ecco la strategia del caos. Presidente USA e gli altri coccodrilli. Il prof delle scuole ebraiche e la rinuncia al viaggio in Emilia. Reggio Children vuole abiure, no, è falso. Sindaco Massari, mai citato Gaza o Israele. A tutti i partecipanti chiediamo di rifiutare ogni tipo di genocidio. Fisco, salari e no al riarmo, le intese sul programma già trovate dal campo largo. Boschi, per battere le destre non basta la radicalità di PD e AVS, serve un ampio fronte moderato. Salis, ospite di Fazio, primarie decisive. Ma noi sindaci possiamo dare una mano. Sì, dai una mano a me quando voglio farmi una sega. Quelle telefonate ai manager che fanno sparire le strategie industriali. Nell'autopsia si scopre la ricina, le ricerche web dopo il delitto. Napoli, follia al vomero, padre difende le figlie pestate dal branco e travolto da un camion, rischia di perdere una gamba. La Juve si sveglia tardi ma ritrova Kolo Muani. A Cagliari finisce 1-1, espulsi i due tecnici. Il sogno americano di Antonelli in Texas, il primo match point. Il VAR ritrovato al palio degli asini. Il pato e l'arte di non sentirsi piccoli. Allora, quando dobbiamo preoccuparci se non ricordiamo un nome o un titolo? io non me ne ricordo mai, praticamente, vabbè. Il futuro della cucina italiana è già qui. Ecco gli under 30 campioni del gusto del 2026. Tommaso Foglia, ecco i dolci che si possono fare con soli tre ingredienti. Io, tu e lei. Columbus Day in about more than Columbus. It's about Italian Americans. Yeah. All roads lead to Rome. Or do they? The Landing Dutchman. Rotterdam Masterpieces. Come to Ferrara, Century of Lights at San Siro, Football and Dreams in Milan. Scacco Auti al terminal di Riyadh, un morto e 11 feriti, rappresaglia saudita sullo Yemen. Germania si dimette la co-presidente del SPD e ministro del lavoro Barbel Bass. Klackmann vince le primarie, batterò alla destra di Le Pen. Le Pen de che e Le Pen de la. No, non riesco a non fare queste battute qua, non riesco, no, non ce la faccio proprio, è una cosa incredibile, è più forte di me Roberto, dai per favore, sii più malleabile.
2: Buon lunedì a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo da Roberta Valeriani, ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 12 ottobre. In Italia avremo al nord nubi irregolari e locali piovaschi o tempo più stabile a seconda delle aree. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra i 18 e i 23 gradi. Al centro il tempo sarà abbastanza soleggiato con nubi sparse e paesaggi nuvolosi. Le temperature massime sceleranno tra i 18 e i 24 gradi. Al sud avremo nubi irregolari in parziale attenuazione e schiarite alternate, con temperature massime comprese tra i 20 e i 25 gradi. I venti soffieranno deboli o moderati e i mari saranno generalmente mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026. È il 285esimo giorno dell'anno, 41esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 80 giorni. Si festeggiano San Serafino e San Massimiliano. Il sole in Italia è sorto presso poco alle 7.19 e tramonterà intorno alle 18.33. La luna è crescente. Oggi è la giornata mondiale dell'artrite. In Italia oggi è la giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro. Inoltre oggi è la giornata della meraviglia, che è un progetto nato per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'esperienza dei bambini colpiti dalla guerra, con l'obiettivo di prendersi cura di questi bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo. Oggi è anche la giornata di Cristoforo Colombo, istituita in Italia nel 2004. Si celebra ogni anno il 12 ottobre, nel giorno in cui il navigatore italiano, nel 1492, approdò per la prima volta nel continente americano, dando via alla scoperta del nuovo mondo. Particolarmente sentita negli Stati Uniti con il nome di Columbus Day, è celebrata in molti paesi delle Americhe con vari nomi che tuttavia commemorano tutti lo stesso evento. Oggi è anche, si celebra anche il Choc Day, ideata e promossa da Euro Chocolate, la giornata nazionale del cacao e del cioccolato, ha l'obiettivo di promuovere in Italia e nel mondo il cioccolato di qualità. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della torta di pane. Nell'epoca della raccolta differenziata, della lotta allo spreco, del riciclo, spinto quasi all'ossessione, al grido di salviamo il pianeta, scopriamo che in passato, per ragioni differenti, ovvero principalmente economiche, lo spreco non era contemplato e che si cercava di utilizzare e riutilizzare tutte le risorse disponibili. Numerose ricette ereditate dalla cucina tradizionale popolare esprimono proprio questo concetto, tra queste la torta di pane, a base, come dice il nome stesso, di pane raffermo, ammollato nel latte, a cui, a seconda delle possibilità della famiglia e di quello che offriva la scanzia della cucina, si aggiungevano altri ingredienti. In USA oggi è la giornata nazionale del pulled pork, National Pulled Pork Day. Questa festività celebra il piatto di maiale sfilacciato, cotto lentamente e affumicato, che viene poi solitamente servito in panini con la salsa barbecue o utilizzato in altre ricette come tacos e nachos. Avvenne questo giorno, il 12 ottobre 1810, nacque l'Oktoberfest. Tutto iniziò con un matrimonio, quello del principe Ludwig di Baviera e Teresa di Sassonia. Per la loro nozze si organizzarono 5 giorni di festeggiamenti a suon di musica, balli, parate militari e soprattutto della buona tavola. Come ultimo atto si tenne una corsa di cavalli che in seguito si decise di ripetere ogni anno in questo periodo di ottobre. Nacque così l'appuntamento annuale che prenderà poi il nome di Oktoberfest, la più popolare festa al mondo dedicata alla birra. In realtà la birra comparve solo più tardi insieme alle prime giostre, a partire dal 1818, quando assunse le caratteristiche di un festival agricolo, con tanto di fiera di cavalli e buoi. Bisogna attendere la fine del XIX secolo per vedere entrare in gioco i birrifici storici di Monaco con i loro stand, dove iniziò a campeggiare il mitico boccale da un litro. Il 12 ottobre 1946, in vista dell'imminente giuramento delle forze armate, fatto coincidere con la celebrazione del 4 novembre, il governo De Gasperi, su proposta del ministro per la guerra Cipriano Facchinetti, adottò provvisoriamente come inno nazionale il canto degli italiani, più conosciuto come inno di Mameli, dal nome del compositore e patriota risorgimentale Goffredo Mameli, che lo aveva scritto. L'inno era stato musicato da Michele Novaro. Il 12 ottobre 1971 debuttò al teatro Mark Hellinger di New York l'opera Rock Jesus Christ Superstar, tratta dal concept album pubblicato l'anno precedente. Nati questo giorno, il 12 ottobre 1896, era nato a Genova il poeta e scrittore Eugenio Montale. Il 12 ottobre 1934 è nato a Palermo l'attore Pino Caruso. Il 12 ottobre 1935 era nato a Modena il tenore Luciano Pavarotti. Il 12 ottobre 1948 è nato Woking nel Regno Unito Rick Parfitt, cantante e chitarrista della rock band Status Quo. Il 12 ottobre 1954 è nato a Roma l'attore Massimo Ghini. Il 12 ottobre 1962 è nato a Bologna il cantante e autore Luca Carboni. Il 12 ottobre 1968 è nato a Brooklyn l'attore Adam Rich, il bambino della famiglia Bradford. Scomparsi questo giorno, il 12 ottobre 1971, moriva a 36 anni il musicista statunitense Jim Vincent, aveva scritto e interpretato Vivo Pallula. Il 12 ottobre 1996 moriva il tennista, stilista e imprenditore francese Jean-René Lacoste. Il 12 ottobre 1997 il cantante e autore americano John Denver moriva in un incidente con un aereo autocostruito. Aforisma di oggi: rischio è positivo, non gestire correttamente il rischio è un pericoloso salto nel vuoto. Questo è un aforisma di Ival Newell. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Ja, wir sind hier am Gardasee und ja, jetzt wir machen schöne Musik für alles. Alles hören aus die Welt. Wir sind hier am Gardasee.

0: che bella questa canzone che ci viene direttamente dall'Irlanda, l'Irlanda del Nord, l'Irlanda, non lo so. Bene, adesso abbiamo l'ultimissima di Young Soya featuring Mina Ora. Mina Ora a Finlandia, questa invece dalla Finlandia, bravi! Il brano si intitola
1: Was beautiful glory, broken memories, broken ships, did me badly from shattered pieces of polluted territory. My visions are
0: rimarginate here.

Lei è finlandese, non so se ve ricordate questa finlandese qua che l'ho suonata, che aveva fatto una canzone che si intitolava Snow. It's snowing. Sì, proprio lei. Va bene, Scars, Reminder. No, scusate, Remaster. Scars Remaster. Boh, non lo so. The scars sono le ferite, no? Sono le cose che... Non le ferite, quelle che rimangono. Che rimangono dopo, come si chiamano in italiano, non lo so in italiano, mamma mia ragazzi, ma perché? Non lo so. Paul McCartney, eccola qua, che invece questo me lo ricordo benissimo. Days We Left Behind, Paul McCartney. My past, smoky bars and cheap guitars. Volete sapere il mio punto di vista, my point of view? He shouldn't sing anymore because he lost his voice, the real voice of Paul McCartney, so he shouldn't record any record anymore, not anymore, otherwise I feel so sorry for him, I feel so bad also inside.

di un testo un po' così così, insomma, baby I'm here all alone, I need you, and that's all. Vabbè dai, chiudiamo adesso prima dell'intervista della nostra Roberta Valeriani con questo brano che si intitola Fast Car Superstars, original mix by WCY Trap. Benissimo, fra poco Roberta Valeriani con l'intervista.

0: Hello? vabbè, allora.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.

0: metà delle giornate, vero? C'è uno sguardo, una sensazione difficile, non so, da spiegare, cioè tutte, si accelera tutto, il cuore batte, no? Ed è quell'istante in cui un incontro cambia il ritmo del cuore, è così, parlamene un po' tu, vai.
1: È assolutamente così, questo boom e quel rumore nel petto che esplode quando incontri la persona giusta, no? Che ti fa sentire quelle emozioni che tanto aspettavi, quindi è proprio l'innamoramento. Ho voluto dare, come dire, spazio in questa canzone all'innamoramento tra persone, proprio perché secondo me oggi più che mai abbiamo bisogno di mettere in evidenza e di dare, come dire, la giusta esaltazione a quelle che sono le emozioni tra le persone.
0: Ed è importante, è vero che manca un po' questa cosa. Mi piace anche il fatto che è pop dance che mette al centro l'energia dell'innamoramento e la forza degli incontri che arrivano all'improvviso senza chiedere permesso, modificando il modo di vedere il mondo, vero?
1: Esattamente. Io quando ho scritto questa canzone, il testo, ho detto a Tony, ad Antonio Lanotte, lo chiamo sì. Tony, ho detto: Tony, io qui voglio delle musiche in cui si deve sentire il battito del cuore, prima piano piano e poi che esplode, come una sorta di energia che si sprigiona. E così è stato, siamo riusciti a, con questo pezzo, a dare il battito giusto al nostro cuore che esplode, che è anche rappresentato nella copertina.
0: È bellissimo, bella. Ci sono anche queste sonorità pop dance, no? Quindi che ti inseriscono nel brano anche per farti centrare anche musicalmente. Proprio bello, bravo.
1: Sì,
0: anzi, bravi tutti e due, tutti.
1: L'intero EP ho cercato di trovare un po' un filo conduttore con la dance, ma anche con altri generi. E niente, boom, è proprio venuto così. Doveva essere qualcosa di esplosivo, quindi qualcosa di molto dance.
0: Infatti, c'è stata una bella scossa, che poi quella scossa è proprio... Quello che è quello che fa, la voce del cuore, come dici tu, che veramente, che cerca spazio anche nell'amore. No?
1: In tutto questo c'è anche un messaggio che è proprio nei primi versi della canzone, dove boom non è una bomba, ma è il battito del cuore, esatto. Quindi dovremmo sentire questo boom.
0: Infatti dici boom boom, il cuore mio fa boom boom quando tu esatto. sei qua. E poi mi piace quando dici: consulto i miei pensieri per capire che cos'è questa scossa che mi prende e mi trascina con sé.
1: Esatto, è proprio quello, perché è il momento dell'innamoramento, non è sapendo cosa sta succedendo. E quindi
0: ma quella cosa strana che poi da colpo di fulmine scossa c'è, insomma, la scossa elettrica.
1: Esatto,
0: ci siamo.
1: Un momento in cui uno è in perfetta confusione e quindi deve consultare nel suo vocabolario, no, del cervello, che cosa sta succedendo.
0: Senti, ora abbiamo lanciato il singolo Boom, però parliamo anche dell'EP, piano piano, di quante tracce è composto?
1: L'EP è composto da 5 singoli, come dicevo prima, di diverse sonorità, tra cui la dance, quella che ne fa magari un po' più la, diciamo, la padrona, però c'è anche Sutta Lusule, che ricorda
0: Sutta Lusule, sì, me lo ricordo.
1: Quindi queste sonorità mediterranee, e poi abbiamo anche un reggae che appunto si chiama Ex Reggae Time.
0: Quindi, tanto dove lo trovano l'EP piano piano? Dappertutto?
1: Lo trovano su tutti i digital store, quindi Spotify, Amazon Music e tutti gli altri digital store. E poi comunque gli ascoltatori vogliono seguirmi anche sui social, possono seguire le mie, come dire, avventure giornaliere.
0: Come Michele Coletta e basta, o c'è qualche specifica da fare?
1: Per trovarmi?
0: Sì. Ti trovano come Michele Coletta e basta, semplice?
1: Michele Coletta, sì. Coletta, poi la foto dei profili è uguale ovunque, sono io vestito di rosa con una scarpa in mano, quindi non è difficile da trovarmi.
0: Vabbè, rosa con una scarpa in mano, facilissimo. Allora adesso ce lo ascoltiamo, Michele Coletta con Boom, cominciamo a far battere il nostro cuore, ragazzi, che c'è bisogno di amore in questo mondo, mannaggina. Ciao, grazie!
1: Ciao, grazie a tutti, ciao!

I have been living next door to Alice. Bella questa canzone, so se che vi piace, lo so, a molti piace questa canzone, una bella canzone dei Smokey. Oh, next door to Alice for 24 here. Oh my god, really. Bruno Mars con On My Soul, sempre avanti con la musica. Devo salutare devo salutare qualcuno. Sono Paul McCartney. Questa è la voce di Paul McCartney, canta così Paul McCartney, roba da mare. Non l'ascolterei e non la promuoverei mai più la canzone nuova di Paul McCartney, per non sentirlo cantare così.

On my soul, sono qui con la tua anima e con la mia anima. 10:46 minuti primi su RPS. Gazebo, Alice, Copan.

E in questi giorni sto scrivendo un libro, perciò non sono molto favorevole. È troppo libero, poi tra l'altro devo anche uscire adesso. Yeah, come on, pick me up. I have to go out for a while, for 1 hour or so. So I have to leave right now. Heading out right now. Pick me once again at 6 p.m. tonight, okay? Italian time, of course. Bye bye till then, may God bless you. E anche in culet.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Un abbraccio fortissimo ad Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover. Il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign. In questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Give Me Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterrà 14 tracce, alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town, e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave, ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens. Out on the street.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Ducks Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, è uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Muth, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

I Don't Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente di Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bald to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line, sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crecky, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven. Remember.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed 7, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Shockwave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è cioè il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino, ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad Is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia, veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Fauns, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Dudu, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost, The Fauns, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Letwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: RPS.
1: La cosa strana è che nessuno che ascolta, a parte che è là, insomma, la cosa strana è che oggi ce ne sono di richieste, di dediche solamente tre. Roba da matti. Io non so cosa abbiano fatto nove mesi prima praticamente, e quella gente lì era, c'erano dei programmi favolosi in televisione e cose del genere, tutti a guardare la televisione, nessuno ha letto a fare certe cose che poi hanno proposto e proponevano dopo nove mesi che nascesse un figlio. Insomma, praticamente, che compie gli anni, tre, allora, magari mi ascolta mia, anzi, mi ascolta per forza, ascolta mia, vai! Iniziamo subito con Flora Caladine di Roma, tanti auguri di buon compleanno a te con questa canzone stupenda, Savage Garden, To the Moon and Back. Dov'è? Sulla luna e ritorno.

22 minuti primi su RPS, abbiamo l'ultima dedica. Ehi, ma quante dediche abbiamo fatto oggi? Mamma mia, mezz'ora di dediche per il compleanno. Mamma mia, ragazzi. Quanto ci date dentro, soprattutto Brescia, naturalmente. Abbiamo l'ultima dedica per Camillo Menini di Milano. Tanti auguri anche al nostro caro amico che ha un ristorante a Monte Maderno, Monte Maderno. Tanti auguri di buon compleanno con Spandau Ballet Gold.

Oh my God, sei andato? Sì, sono andato. Sono andato, venuto, sono venuto 1500 volte. Billy Ocean, Stay the Night, rimani con noi, 1981, on your web radio station with all these bad goodies, Fausto Ernesto Zanetti, that's me.

You just have to stay the night. Rimani la notte che magari combiniamo qualcosa di ottimale. Devi rimanere così con me, altrimenti vado in paradiso. Stai attento che vado in paradiso con Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

On Heaven's Door. Oh my God, really? Ma dai che non ci penso io a knockare on Heaven's Door. No, non ci penso assolutamente, chissà, ma fra molto tempo, quanto tempo? Ma molto tempo, dico 20, 30, 50 anni, I will knock on Heaven's Door. Busserò le porte del paradiso, fra 40, 50 anni, vabbè, ci penserò. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, on your web radio station.

stai attento a parlare nel buio, che magari colpisci qualcuno così di striscio anche, mi raccomando. Dancing in the Dark, il grande Bruce the Boss Springsteen. And now, here we go. Adesso andiamo di domenica, quando dovrebbe scendere la pioggia e c'è anche il sole. Have you ever seen the rain? CCR.

Eccoci qua, allora, come va? Tutto bene? On your web radio station, sì, vi divertite un sacco e anche forse anche una sporta. Però non lo so se c'è la sporta, abbiamo ascoltato i CCR. Adesso vi porto in una white room veramente favolosa. In a white room, il primo grande successo dei Cream nel 1968 con un grande slow hand, Eric Clapton, che suonava la chitarra solista. White Room, Cream.

Allora, ricordati la promessa che mi hai fatto, di mandarmi 1000 euro al giorno. Hai fatto la promessa? E allora devi mantenerla, assolutamente, avete capito? Altrimenti io chiamo i delegation,

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco, sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione che tratta la musica rock, tratta le novità discografiche e come sempre ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Scaletta importantissima quella di oggi perché vede nel menu artisti come The Coral, Dexys, Midnight Runners, Peter Gabriel, Rolling Stones, Echo and the Bunnymen, Pulp, poi David Byrne, gli Arab Strap, The Who dal vivo. Poi una retrospettiva su una band australiana mai dimenticata come quella dei Gobi Twins, nel momento in cui sono stati rimasterizzati alcuni vecchi loro album, ma all'inizio è con una band molto molto importante. Si intitola Silenzio, il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, ovvero U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un singolo un po' particolare, ho già letto alcune recensioni, non è piaciuto a tutti, però noi aspettiamo l'album che uscirà il 13 novembre ed è una data molto importante questo 2026 perché segna i 50 anni di carriera di questa formazione. Tante canzoni pubblicate, varie EP all'inizio di quest'anno ed ora il nuovo album che esce a 9 anni da Songs of Experience del 2017 ed è il 16° album di inediti. Mountain Goats invece è una formazione americana, è nata in California, fondata da John Darnielle, nato nel 1967. Dal loro nuovo album dal titolo Bleed Out ci fanno ascoltare Candlebox. Mountain Goats.
2: 3 years on the local circuit, played twice at the county fair, and the second time Ben, our friend who worked the business, and said a guy from a label was there. There were two more like him at the next show, staring us down like hawks. And there was love in the air and all the money was there and we were going on tour.

Molto bella questa canzone, Candlebox, Mountain Goats, dal loro nuovo album, si intitola Bleed Out, esce per la Merge Records. Formazione molto prolifica, hanno pubblicato più di 20 album, veramente John Darnielle ci ha dato dentro e ci ha regalato dei lavori assolutamente da non trascurare. Tornano invece The Coral, che hanno pubblicato un nuovo album dal titolo 388, non è un numero a caso perché l'album è stato interamente registrato su un nastro con un Tascam 388. Da lì quindi il titolo di questo lavoro. Sono suoni di altri tempi, sembra un album di cover, ma sono tutti pezzi originali. Quello che ascoltiamo oggi si intitola Leave It in the Past, The Coral.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Living the Past, veramente un tuffo nel passato, con la musica dei The Coral. È un vero omaggio al rocksteady, al reggae, alla musica soul per quanto riguarda James Kelly, per un gruppo che è nato nel 1996, 13 album in studio, lo ricordo ancora, questo nuovo lavoro registrato su un Tasca 388. E a proposito di musica soul, arriva una formazione che in carriera si è molto ispirata a questo genere musicale, arrivando anche al successo negli anni 80 con un brano che si ascolta ancora in radio, ovvero sia Come On Eileen. Avete già capito, sto parlando dei Dexys, Midnight Runners, la creatura di Kevin Rowland. Questo è un estratto dal nuovo album. Yeah, I thought they said me when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before Wolverhampton.

A Life in England parte 1, perché c'è anche poi una seconda parte posta a chiusura del disco. Il nuovo album si intitola Love. Per quanto riguarda i Dexys, Midnight Runners, atmosfere fine anni 70 per questo pezzo disco molto ballabile, molto piacevole. In realtà è una delle pagine più personali e toccanti del nuovo corso della band. Infatti My Life in England sono ricordi d'infanzia per quanto riguarda il leader di questa formazione, ovvero sia Kevin Rowland, factotum di questo gruppo molto importante soprattutto negli anni 80, ma che comunque ha pubblicato negli anni degli album di grande qualità, sempre molto ricercati e sempre particolari. Julia Jacklin invece è una cantautrice australiana nata a Sydney nel 1990, 4 album in studio, compreso questo The Jam appena uscito, il pezzo che ci fa ascoltare quest'oggi, If I Had the Hand of God, Julia Jacklin.

If I Had the End of God, Julia Jacklin, da quest'album che si intitola The Jam, dicevo prima, appunto, quarto album registrato a Melbourne per questa bravissima cantautrice australiana che conferma le belle impressioni dei primi album e che anzi dimostra una certa maturità artistica. In apertura vi ho fatto grandi nomi per questo nuovo episodio di Rock Wave, vi ho parlato di Peter Gabriel, che ha un nuovo progetto che segue un po' il percorso discografico dell'album precedente, la medesima struttura concettuale. Dopo parleremo un po' di questi due modi di proporre la sua musica. Intanto ci ascoltiamo questa canzone, si intitola Face the Wall, Peter Gabriel.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Fondatore dei Genesis, è nato nel 1950, Peter Gabriel, Face the World dal suo nuovo album. Dicevo prima che segue un po' l'idea del lavoro precedente, ovvero sia pubblicare un brano ad ogni luna piena in due mix distinti, la versione Dark Side Mix e la Bright Side Mix. Quello di oggi era una versione in questa seconda modalità. Vi porto ora a Madison nel Wisconsin per trovare una band che si chiama Slow Pulp. Fanno un genere musicale tra lo shoegaze e il dream pop. Il pezzo si intitola Melody, che è proprio la title track del loro terzo e ultimo album, Slow Pulp.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Questa era la voce inconfondibile del grande Mick Jagger, ovviamente il frontman, dal 1962 di una band nata a Londra e che si chiama Rolling Stones, Back in Your Life, era il pezzo dal loro ultimo album, che vede la partecipazione di artisti importanti, Paul McCartney al basso, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers ed anche il grande Steve Winwood, ma questi invece sono americani, si chiamano Mad Zingers, il pezzo Gasoline and Matches dal nuovo album.

Uno dei pezzi più intimi dal nuovo album dei Mazingers, che normalmente va su coordinate musicali decisamente più accattivanti, visto che è una delle band punk folk più importanti degli States. Loro sono nati nel 2006, arrivano dalla Pennsylvania ed hanno ora come base la città di Philadelphia. Greg Barnett è il frontman di questo gruppo, che ha pubblicato ad oggi 8 album. Questo è un pezzo che invita ad abbassare le difese e a smettere di bruciare tutto con benzina e fiammiferi. Titolo: Gasoline and Matches, benzina e fiammiferi. Land Act è una cantautrice indie pop inglese, è nata a Exeter, una città del Devon, ovvero a sud-ovest dell'Inghilterra. A inizio di questo 2026 ha pubblicato un album ed ora un nuovo EP che include 4 pezzi. Questo si intitola Reality. Land Act.

Lande Act, bellissimo questo nuovo EP, consigliatissimo, è uscito in questi giorni. Sono quattro nuovi brani per questa brava cantautrice che arriva dall'Inghilterra. Reality era il titolo di questa canzone. Ricordo che questa artista molto prolifica in questo 2026 ha fatto parte anche della compilation per l'etichetta Scapewalk, quella dedicata ai vari animali, si intitola Pet Sounds, ve ne ho parlato nelle puntate precedenti, compilation dedicata a cani, gatti e volpi. Torna ora una band importantissima, si chiamano Echo and the Bunnymen. The Honey è un pezzo tratto dal loro nuovo album Apples for Isaac.

Sono un po' lontani i tempi di Crocodiles, il loro esordio, bellissimo album da recuperare assolutamente in pieno periodo New Wave. Ecco, The Bunnymen, Vane, una canzone molto piacevole, molto gradevole, molto orecchiabile, che si fa ascoltare dall'inizio alla fine. Fa parte del loro nuovo album per questa band di Liverpool, la creatura di Ian McCulloch, nata nel 1978. 13 album in studio all'attivo, con le loro solite atmosfere new wave molto crepuscolari. This is Lorelei invece è un progetto americano, progetto di Nate Amos, cantautore e produttore che arriva dal Vermont. Dal terzo album, che si intitola The Singer in My Band, ci fanno ascoltare I Will Eat My Heart in the Morning Light. This is Lorelei.

Katiusha Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiusha Ruiz. Benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Qual era la caratteristica di questi brani? Almeno io li ricordo da adolescente. Si sentivano molto in radio, anche diciamo, nelle radio statali, diciamo, quelle no, che c'erano fino al 1975. Chiaramente con l'avvento delle radio private questa musica, come tante altre musiche, ne ho parlato spesso anche della musica d'autore italiana, fu la fortuna, diciamo, delle radio private, fu anche la nostra fortuna, perché comunque ci diedero modo di ascoltare cose che ovviamente per questione anche di tempo, perché due canali contro i 150-300 canali che uscirono a metà degli anni 70, chiaramente non potevano avere tutta la programmazione, a prescindere da quello che si dice della censura, eccetera, eccetera. Ma era proprio una questione di materiali, ecco, di tempo e di materiali. E queste canzoni poi dove arrivarono? In discoteca, e qua voglio arrivare. C'è una canzone che si chiama Let the Music Play, che secondo me è il manifesto della disco music. Sì, perché qui si sente veramente l'inciso e l'importanza e la forza della disco music che sta arrivando. Questo è un brano, mi sembra, del 1976-77, quindi siamo proprio a ridosso da quello che poi diverrà quel movimento che viene chiamato dell'evasione, del riflusso, comunque quello che si chiamava poi la febbre, no? Gli arrangiamenti sono molto simili a quelli di quel disco. Poi arrivò Grease, arrivarono altri, no? Altri, diciamo, altri film da oltreoceano. In quegli anni c'era chi non capiva questi passaggi, io non ero uno di questi, perché comunque a me non è che dispiacesse quella musica, ma neanche ero, diciamo, un fan, però comunque stava là. Si poteva, si ascoltava, come i Bee Gees, insomma, che passarono per un po' di tempo come il simbolo del disimpegno, il simbolo di tante altre cose. I Bee Gees furono gli autori della colonna sonora del film che vi ho detto prima, la febbre del sabato sera. Ma qui parliamo di un'altra cosa, perché il signor Barry White era già arrivato e già era abbastanza famoso. Quindi ecco, la prima canzone di questo take è Let the Music Play, che secondo me è veramente è bellissima. Qui nel secondo, I Am Qualified to Satisfy You, questo riesco a tradirlo, io sono qualificato per soddisfarti. Che vuol dire soddisfare? Vuol dire sì, farsi voler bene, ma vuol dire anche qualche altra cosa. Ecco, una cosa, i testi di Barry White erano abbastanza precisi e abbastanza poco ambigui e molto chiari, perché comunque facevano l'occhiolino a un linguaggio che non era proprio, no, il massimo concepito o concepibile da allora. Parliamo dell'Italia, che sicuramente in America funzionava in un altro modo. E qui la disco, perché comunque in questo brano la voce sta un po' indietro, noi musicisti diciamo quando la voce sta indietro vuol dire che l'abbiamo messa, no, lontana, e in evidenza che cosa c'è? C'è una batteria, è una batteria che è abbastanza, no, abbastanza importante. E poi abbiamo come terzo brano Oh What a Night for Dancing, che è un omaggio a le love song, alle ballad, perché è l'unico pezzo che io ho messo, diciamo, in questa trasmissione, diciamo, pezzo lento, chiamiamolo lento, da mattonella, ma anche gli altri, la cosa particolare, e questo poi lo vedremo nel brano che poi che arriva, che è Just the Way You Are, che è uno, diciamo, per me cavallo di battaglia veramente di Barry White, ma è anche un cavallo di battaglia delle discoteche, non della disco music, proprio delle discoteche, perché vi ricordo che in quegli anni eravamo un po' poveri qui da noi. È arrivata la musica d'oltreoceano, quindi questa influenza da discoteca, ma noi non eravamo abituati, noi avevamo le balere e c'erano i locali notturni. Allora che succedeva? Succedeva che i ragazzi, quelli un po' più grandi di me, perché io ho
ancora adolescente e non ero ben visto né voluto dentro questi posti, organizzavano, diciamo, delle feste qualche volta private a casa, ma qualche volta si mettevano, diciamo, anche in discussione, prendendo in affitto o comunque in prestito piccoli locali dove praticamente si ballava e si faceva anche altro, giustamente. Posta, io ero piccolo, quindi non ero ben voluto all'interno di questi locali, ma per esempio un fratello molto più grande di me, e lui, insomma, frequentava questi locali che erano praticamente alla portata di tutti, e soltanto la via dove abitavo io, una via di 200 metri, se no, e di questi locali ce n'erano tre. Erano proprio, chiamavano club, ma questo era già un retaggio fine anni 60, inizio 70. E io ricordo da fuori, perché fuori era il nostro posto, ascoltavamo questa musica e c'erano le note di Barry White. Questo è un piccolo ricordo, insomma. E l'ultimo brano con cui, ecco, vi lascio è questo qua, Just the Way You Are. È una ballad medio veloce, è lenta ma non troppo, e c'è un inciso bellissimo che compare qui, uno strumento solista che è tipico chiaramente della musica rhythm and blues, della musica jazz. Io vi lascio, abbiamo parlato di Barry White, abbiamo fatto un po' di chiacchiere, io ho fatto ascoltare dei bellissimi brani, perché comunque a prescindere sono bellissime canzoni che ci hanno accompagnato e ci accompagneranno ancora per tanto tempo. Vedete che succede? Barry White è ancora Barry White. Tra 20 anni chi saranno i grandi musicisti famosi che oggi calcano, no, i palcoscenici internazionali, ma più che tutto, soprattutto quelli televisivi? Perché è vero, ma Barry White non è stato assolutamente un personaggio televisivo, ma è stato, sì, un personaggio ma radiofonico. Salve a tutti, un saluto, e radio.stereo vi aspetto. Abbiamo parlato di Barry White, io sono Marco Abbondanzieri, vi aspettiamo sempre alle nostre trasmissioni. Ciao a tutti.

이게 아무리

la mano. C'è visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai, ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.